Italia, i carivali maestro Bulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bifilla, se lo mono, la momiglia mia.

Mulamina, mi mumina, si accozzagna o te affila, de felo te biberò, te pipila, se lo moro, la mumina si ammila.

Mitton biarete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è